0: Im dritten glorreichen Geheimnis betrachten wir Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat.
1: Molimo za pravu, trajnu, duhovnu radost. Neka prisutnost malenog Isusa ispuni prazna i bolna mjesta u našim srcima radošću koju nam svijet ne može dati ni oduzeti. Danas vam donosi malog Isusa da vam donese svoj mir. Otvorite mu svoja srca da on u njima vlada, jer on je vaša radost i vaše spasenje. Isus se rodio u siromašnim jaslicama u Betlehemu. Molimo da i mi odvojimo svoja srca od ovozemaljskih bogatstava i da svoju pravu radost pronađemo samo u njemu.
2: In the third joyful mystery, we contemplate the Nativity. We pray for true, lasting spiritual joy. May the presence of the infant Jesus fill the empty and aching places in our hearts with a joy that the world cannot give or take away. Our Lady said, "Today I bring you the little Jesus to bring you his peace. Open your hearts to him so that he can reign in them, because he is your joy and your salvation." Jesus was born in a humble manger in Bethlehem.
0: Im dritten glorreichen Geheimnis betrachten wir Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. In diesem Geheimnis beten wir darum, dass wahre, beständige und geistliche Freude ein Teil unseres Lebens sein möge. Möge die Gegenwart des Jesuskindes die leeren und verwundeten Stellen in unseren Herzen mit jener Freude erfüllen, die die Welt weder geben noch nehmen kann. Wir beten das dritte freudenreiche Geheimnis, den du, Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast. Das war gerade falsch, nicht den glorreichen. Die Mutter Gottes sagt, heute bringe ich euch das kleine Jesuskind, damit es euch seinen Frieden schenkt. Öffnet ihm eure Herzen, damit er in ihnen herrsche, denn er ist eure Freude und euer Heil. Wir beten darum, dass auch wir unsere Herzen von den Reichtümern dieser Welt lösen und unsere wahre Freude allein in ihm finden können.
3: Preghiamo per una gioia spirituale vera e duratura. Che la presenza del bambino Gesù riempia i nostri vuoti e le ferite del nostro cuore con una gioia che il mondo non può dare né togliere. Messaggio. Oggi vi porto il piccolo Gesù affinché vi doni la sua pace. Aprite i vostri cuori a lui perché possa regnare in essi, poiché egli è la vostra gioia e la vostra salvezza. Gesù nacque in un'umile mangiatoia a Betlemme. Preghiamo di distaccare i nostri cuori dalle ricchezze terrene e di trovare la nostra vera gioia soltanto in Gesù.
4: Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Módlmy się o prawdziwą i trwałą radość duchową. Niech obecność Dzięciątka Jezus wypełni puste i zranione miejsca w naszych sercach radością, której świat nie może ani dać, ani odebrać. Z orędzia Matki Bożej, dziś przenoszę wam małego Jezusa, aby obdarzył was swoim pokojem. Otwórzcie przed nim swoje serce, aby mógł w nich królować, ponieważ On jest waszą radością i waszym zbawieniem. Jezus narodził się w ubogiej stajence w Betlejem. Módlmy się, aby nasze serca były wolne od przywiązania do dóbr tego świata i abyśmy odnaleźli prawdziwą radość jedynie w Jezusie.
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.
5: Ave Maria, piena di grazie.
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte.
5: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della
5: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della
5: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito.
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders die jenen, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, Königin des Friedens, bitte für uns.